la giornata venerà. Ora è tacco, un lumentato e l'artilogo. Mette in pesa che l'orso in magama. Chi ne trova una vendita di un uomo per l'ortava? Adatta che non ha la gamma.

dolcezza senza rimpianti, da studi classici ardenti, la pipa morsa tra i denti.

la vecchia canzone francese contro una rossa risata irlandese, gli ombrelli che fanno zoom zoom zoom e l'universo fa boom boom boom.